Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira só. Mar e sal. Gira, gira, gira, gira, gira, gira.